Wow, da dee da bob da bob wow wow. Bob bob da wow da wow. Wow wow wow wow.